C'è che commerciale quello torna fuori già di chi vorrebbe di fegor c'è chi da casa del ciuccio, c'è una cattedra, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio.

che ne dici? Dico che da principe sono passato a far da testimonio. E allora, se non ti spiaccio, allora dovrai. Quali accenti son questi? Ah, mio sapiente venerato maestro,

0: Ma dunque io sono un ex, dal tutto al niente precipito in un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura.
1: Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco la febbre a freddo. Si potrebbe sollecitar la scelta.
0: È fatta, amico.
1: È fatta. Oh, per pietà, dite, parlate.
0: È fatta.
1: E i miei germogli in queste stanze a vegetar verranno.
0: Tutti poi lo sapranno. Per ora è un gran segreto.
1: E quale, e quale? Clorindina, o ti sventa?
0: Non abbiate tal fretta.
1: Lo dica ad un papà.
0: Ma silenzio.
1: Si sappia, dica presto.
0: Non ci odi alcuno.
1: Italia,
0: non si vede una mosca. È un certo arcano. Che farà spalordire?
1: Stoppo le spine!
0: Mettiamoci a sedere!
1: Presto, per carità!
0: Voi sentirete un caso assai bizzarro!
1: Che volesse maritarsi con me!
0: Mi raccomando!
1: Lasci servir.
0: Stia sigillato quanto lo udrete dalla bocca mia.
1: Io tengo in corpo una segreteria.
0: Un segreto di importanza, un arcano interessante, io vi devo, io

un segno, che tipo pranzo, è una cosa, stravagante, vi farà strasecola, senza batte, senza battere le ciglia, senza manco, senza mancare il fiato, io mi pongo.

Prendi il salone, bravo e caro, scaro me, e ritirato ogni sillaba, ogni sillaba.

0: Italia, se sposasse una sua figlia, come mai lo da trattare?
1: Consiglier, son già stampato, ma che eccesso di clemenza, misti adunque sua eccellenza.
0: Eh?

0: 116 cavalli, 116 cavalli, duche, conte, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
1: Ti rispondo senza dubbi, noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso barbe e franzi, mangio sempre degli avanzi, dove accosto a gran signori, passo sempre il servo.

È una burla al principato, sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, ma strappato.

letti, spazzar abiti, far la barba e pettinarsi. Far la barba e pettinarsi. Di questo affronto, di queste giovane, di questo affronto, il vero principe. Mi rende conto, mi rende conto. Ma non si trova di non fare niente, ma non si trova di non fare niente, ma parto subito. Immaginente, immaginente. La partirò, lei partirà.

0: a cospetto, cospetto, similissime suono, ha fatto, ha fatto. Quello è l'originale, questo è il ritratto. Hai fatto tutto?
1: Tutto? Perché quel ceppo brutto mi fate così?
0: Perché, perché? Per una certa strega che rassomiglia a te.
1: Sulle tue spalle quasi

0: temporale. Un fulmine vorrei che incenerisse il cameriere.
1: Ma dite cos'è accaduto? Avete qualche segreto a vino?
0: Sciocca! Va a preparare la cena!
1: Vado, sì, vado! Ah, che cattivo!

0: arrivata, amico, la carrozza del principe arriva al po'. Ma chi vedo?
1: Ah, siete voi. Ma il principe dov'è?
0: Lo conoscete?
1: Lo scudiero! Oh, guardate!
0: Signore, perdonate, se è una combinazione...
1: Ma che dice, ti figuri, mio padrone? Non senza perché è venuto qua, la sposa, figlie mie, tra voi sarà. Ehi, presto, Cenerentola, porta la sedia nobile.
0: No, no, pochi minuti, altra carrozza pronta riparerà.
1: Ma che gli pare?
2: Il figlio, Cenerentola, sono qua.
1: Dall'al principe,

questo ciel vi ringrazio, i voti miei non han più che sperar. L'orgoglio è oppresso, sarà felice il caro alunno, al fin trionfa la volontà, contento.